0: Power On. Energía positiva en tu radio. Power On.
1: Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica fan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out out.